0: urla nuova. È nato burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo guerra.
0: Come è nato burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo guerra.
0: Come è nato? È nato burlone, burlone, burlone, come è nato? È nato burlone, burlone, burlone,
2: sotto il mondo.